0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.